Ma diri ganati na stango mana tagi ni ona tasini mbago mosono go masni kwa ndu yamandi gaki pero gi mami jombo na tina gutana o utana diri gemi gi shona sta shambo mbona ni tana gi ma gi mandi mambaya nache masna mbo tana di mashara da sendi i masna di tana di maña di mashara da be i atesida o imbo nandi sta danu ma minoga ma shabo shwa goya ma atayasa ya minoga ma iguana madri go mata jawiro kondi ma ma sho mashara da sendi i kangara tamananda mara dada o manango inami imara da shatas nu ma madri go tana mananda madri go ada sho diari gana tinastango shukwe timbo sho na taya na guerrero gi